disparata. Oh, falo, falo, falo, falo, falo, falo, e pare di dare sare da patta, e mi disculpa ma non falo portoghese, e pare di dare sare da patta, e mi disculpa ma non falo portoghese.